il suo corpo, il Sanctus Dominus, il suo sacrificio nobis, in vita eterna. Domine Gesù Cristo, Figlio di Dio, che sono tanti padri, scoperanti Spirito Santo, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti, per morti